0: Questo.
1: Sono curioso come lo può reggere, in vista di quello che non serve.